0: Hello.
1: 춥니다.
0: 춥니다.
1: 추워
0: 그냥 비어왕. 좋아요 뭔가 뭐가 뭐 차례로.
1: 니키리야.
0: 에스부.
1: 오늘 마트에가.
0: 사디.
1: 우리 집안에 왔다가 그래도 여보.
0: 달라.
1: 달랑이 단가 사디 전에 비제 다니오 바바 투바 분다고 말해 도나게 시나오인다가.
0: 나와 저희나 올라가.
1: 마트에가.
0: 달라리.
1: 아토쿠바나람바네스파디제닝엔다코오빈엔도아쿠세네네냐부케요무소네다바카소지키바타겐다코에아케카부갈라 나온고 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
0: bayo
1: banaye mwagala nyo
0: mm
1: aliyo profesa onogunjo aba udiriza wewe bichaba kozi ya asuma
0: ani dija asuma nziplo
1: oyo mwagala nyo
0: mm
1: aliyo dijo vajira ati chambanga
0: esabo
1: ni wadio nesione rubari
0: mm
1: Asale kumkutu spabije nkwa gara nyo kweni mpaka kumacha.
0: Nkale mkana angobale kwanga kori ba mchasabi dubale katuo chazanga. Abali usajisa wali mnyendo mkama mcha kuseji ensene nao. Kumbale kwanga kori. Ali ni dengela sogambo chasadi munaka iba. Hello. Hawangi. Aha.
1: Ali ponyume minda utu wakwata.
0: Na kukwata na kusakula mwana.
1: Iwe.
0: Iwe kajeyo. Baga macho chibare koji.
1: Biku nene.
0: Nyo kori kori la ivu.
1: Ya baba gamba manya gange kori.
0: Kaji yopule chibare koji.
1: Asakati. Nde musajja yagala super BG atinga mwokwe wangu jivecha bobe gadi kubanga akafuwa narabiega kata andiso kwepika kweka tinga kenkoku
0: akafuwa kwepika
1: asakati
0: aha
1: ino nde musajja yareta akagabo chumita
0: chumita
1: asakati
0: enzo
1: kichibitu chomuru ungu
0: mmm
1: kuruno kajono poka weja ajawo murasito nika vinizo wamu chinaro kuruno ozi jema sakaka
0: obo chigira
1: sakakati
0: mmm
1: chara angabina
0: ebi chara angabina
1: onadifu
0: ozimi ozi ojena vyo obo gena bifu na mchibitu
1: mchibitu ya kunyula jindi promota mchama shatiku mure vunga nesbo ebi chara chisimagara kwebio
0: hey
1: Legend, ni chasumani zipro baba reta vijabi ira njababu lajwa mchibitu ebyangi hili ira kiani
0: ebibyo bibyo ebibyo
1: jisho yari nga wakazi
0: tewali kugatika
1: babu we deka gamba
0: hali sitenda gamba kia kajeyo
1: mdipidi ze kajeyo poka mdipidi ze kajeyo kuchichiba reta
0: unu mazima
1: kati
0: mmm
1: Abechivari.
0: Kande kuna ledi ya mudo jao.
1: Mama, abeche siga bafu nye mumu nage ni wakabili mweta nunga wajabu. Kaka, mero pro nasoka na abuzo.